0: emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
5: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
4: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
5: Secur, dal 1978, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno, in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
6: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: A noi piace mantenere le promesse.
9: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
8: Goppion Caffè. Bevilo buono.
10: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
11: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 euro.
10: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 euro.
12: Sirene Blu, tu di più.
13: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
14: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
15: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.
16: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
17: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
16: Zanotta, una casa da vivere.

0: tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: X, fatti furbo, vieni qui.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
5: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.
6: Sono le 8:01.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
8: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto, lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
7: Ora in Medio Oriente l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
9: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
10: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.
11: Tutta

0: Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
2: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
1: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
2: Seguici su Facebook.
3: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
4: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
3: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
4: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
5: Non capita mai, ma quando succede?
6: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
7: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
8: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda.
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
12: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
13: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
14: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Dicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
15: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
18: Fino al 17 giugno ai supermercati Canguro il risparmio è di qualità. Alcuni esempi: mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto, olio extravergine Monini 75 cl a 4,99. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
19: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
20: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
19: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
20: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
19: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
21: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione... Gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
22: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
23: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
24: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.

0: Hai già chiesto alle stelle se oggi sarà amore, fortuna o caos? Miraluna ha già sbirciato per te. Preparati a scoprire cosa ti riserva il cielo.
1: Ariete, venerdì pieno di energia e voglia di fare, ma attenzione a non rispondere troppo impulsivamente sul lavoro. Toro, una piccola sorpresa potrebbe cambiare l'umore della giornata. Bene i rapporti con amici e partner. Gemelli, hai mille idee in testa e finalmente qualcuno inizierà ad ascoltarti davvero con interesse. Cancro, giornata ideale per rallentare un attimo e dedicare più tempo alle persone che ami. Leone, venerdì movimentato e ricco di occasioni, ma evita discussioni inutili per questioni di orgoglio. Vergine, la precisione ti aiuterà a risolvere una situazione rimasta bloccata negli ultimi giorni.
0: A tra poco con la seconda parte dell'oroscopo.
2: Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone. Chaka gone.

0: hai già chiesto alle stelle se oggi sarà amore, fortuna o caos? Miraluna ha già sbirciato per te. Preparati a scoprire cosa ti riserva il cielo.
1: Bilancia. L'amore torna protagonista e anche una semplice telefonata potrebbe emozionarti più del previsto. Scorpione. Hai bisogno di leggerezza, concediti una pausa senza sentirti in colpa per una volta. Sagittario, la voglia di estate cresce e con lei anche il desiderio di cambiare aria e programmi. Capricorno, qualcuno noterà finalmente il tuo impegno, soddisfazioni in arrivo soprattutto sul lavoro. Acquario, giornata creativa e positiva, perfetta per organizzare qualcosa di diverso dal solito. Pesci, sensibilità alle stelle, ma prova a non caricarti addosso anche i problemi degli altri.
0: Le stelle hanno parlato. A domani con l'oroscopo Miraluna.

0: Aspettaci, aspettaci. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
15: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
18: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: C'è aria di cambiamento.
0: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
1: Da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
0: Scopri di più su rinnovacasa.com.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex.
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: Tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Naturalmente buono, come un tempo. Prova il gusto genuino del gelato artigianale fatto in casa di Latteria di Roverbasso, in via Feltre a Sedico. Vendita diretta di formaggi e non solo.
7: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
8: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
9: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
7: SME, la scelta che conviene.
10: Casette in legno incomodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zanvetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zanvetor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zanvetorlegno.it.
11: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
12: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
13: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
12: Zanotta, una casa da vivere.
14: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101.

0: il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
1: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
2: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
1: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
1: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
3: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
5: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

con il nuovo singolo di Ultimo, ovvero Romantica, noi apriamo questo nostro punto di mezzo targato venerdì 5 giugno. Che strano, venerdì questa settimana è arrivato velocissimo. Allora, buongiorno a tutti da Loredana Forleo. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente e questa giornata è istituita dalle Nazioni Unite per promuovere consapevolezza e azioni concrete a favore del pianeta. E questa edizione, l'edizione di quest'anno, ha un tema, si svolge quindi sotto il tema ispirati dalla natura per il clima e per il nostro futuro. E c'è una particolare attenzione alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela degli ecosistemi. Per quanto riguarda il nostro paese, sono numerosi gli appuntamenti di questa giornata dedicata proprio alla sostenibilità, festival, laboratori, iniziative culturali, incontri da Milano a Palermo, da Torino a Reggio Calabria. Esperti, cittadini e associazioni si confrontano sulle sfide ambientali e sulle soluzioni per costruire un futuro più sostenibile. Sempre più evidente è infatti come le scelte di tutti i giorni possano davvero contribuire concretamente alla salvaguardia del territorio e delle risorse naturali.

0: grande Edoardo Bennato con Il gatto e la volpe qui su Radio Valbelluna, mentre arriva la reclame. E poi invece, quando ritorneremo, ce ne andremo in Svezia, perché la Svezia sta lanciando un nuovo appello alle famiglie. Lo vedremo tra poco.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai. Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi.
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it.

0: Pedavena 60.
1: Non capita mai, ma quando succede?
2: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
3: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
4: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
5: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda.
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
9: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
10: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
11: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
10: Goppion Caffè, bevilo buono.
12: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
13: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
12: Zanotta, una casa da vivere.
14: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
15: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
16: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica. Sono più

0: agosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
5: Radio Valbelluna.

E dopo Elton John e Britney Spears insieme li abbiamo riascoltati con Hold Me Closer, ce ne andiamo in Svezia perché la Svezia lancia un nuovo appello alle famiglie ed è questo: meno smartphone e più tempo di qualità con i figli. In questo caso le autorità sanitarie invitano a creare in casa, diciamo, degli spazi, delle zone senza telefoni, come per esempio la tavola, la camera da letto, tutto questo per favorire dialogo e relazioni. Le nuove linee guida raccomandano di limitare appunto l'uso degli schermi fin dalla prima infanzia e di riflettere prima di pubblicare foto dei figli sui social. E dal prossimo anno scolastico entrerà in vigore anche il divieto di utilizzare i cellulari nelle scuole fino ai 16 anni. Questa è un'iniziativa che ovviamente punta a migliorare il benessere, la concentrazione e i rapporti familiari. E secondo gli esperti, anche piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possono avere effetti importanti sulla crescita e sullo sviluppo dei più giovani.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: I Cameo con Word Up su Radio Valbelluna. E adesso è arrivato il momento di tirare il fiato un altro pochettino. Quando rientreremo poi vi racconterò dei bambini plus dotati.
1: Vivi le emozioni che non finiscono mai. Aspettaci.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: E poi facciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Ogni istante, Radio Valbelluna.

E allora, chi sono questi bambini plus dotati? Questi bambini plus dotati, secondo gli esperti, qui non si tratta semplicemente, insomma, di geni, di piccoli geni, ma di ragazzi che hanno elevate capacità cognitive che sono accompagnate da una forte sensibilità emotiva. In Italia questo fenomeno riguarda circa il 6%, pensate, della popolazione, e spesso questi bambini mostrano curiosità precoce, grande capacità di apprendimento e un forte senso di giustizia, ma possono anche sentirsi diciamo incompresi, isolati. A scuola poi rischiano di annoiarsi, di perdere motivazione se non adeguatamente stimolati, e per questo cresce l'attenzione verso percorsi educativi personalizzati, ovviamente, e una maggiore formazione degli insegnanti. E gli specialisti dicono che riconoscere queste caratteristiche fin da piccolini può aiutare i ragazzi poi a sviluppare il proprio potenziale senza rinunciare al benessere emotivo. E anche a livello legislativo, pensate, si sta lavorando per garantire maggiori tutele e strumenti, soprattutto dedicati agli studenti ad alto potenziale cognitivo. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to...

0: dal 1985 Money for Nothing, Dire Straits con il cameo di Sting, che tra l'altro ha collaborato alla stesura del testo. E noi ci salutiamo, vi auguro una buona continuazione, faccio una pausa un po' lunga e torno questa sera per 18:20. A voi auguro una buona giornata, restate con noi su Radio Valbelluna. Da Loredana Forleo per il momento è tutto, ciao ciao.
1: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 18:20. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.
2: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch. E in più, un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
8: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
7: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
8: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
11: Scegli la tua cucina completa.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: torniamo con più emozioni che mai. Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
1: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
2: Panciara Arreda rinnova lo showroom su una selezione di cucine esposte con

0: Arena 60.
1: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
0: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
0: Scarrabili Aurora. Imitati da molti e guagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
4: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
5: Ma dove siete?
6: Siamo ancora in coda.
5: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
7: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
8: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
9: A noi piace mantenere le promesse.
10: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
9: Goppion Caffè. Bevilo buono.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.

0: Villa Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci Seven e Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
6: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
7: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
8: Radio Val Belluno. Accendi la tua giornata. Radio

sempre con te. Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

0: aspettaci, aspettaci!
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic. 80 litri, classe B, funzione eco. E a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

0: really do.
1: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
2: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
4: Aria di cambiamento.
5: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
6: Da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
5: Scopri di più su rinnovacasa.com.
7: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
8: Dottor Trator, concessionario unico della rivoluzione.

0: Pizzeria. Dottor Trator a John di Limana e su dottortrator.it. Casette in legno incomodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambettor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambettor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambettorlegno.it.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: Da Sirene Blu, che risparmio sarà.
3: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
4: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 euro.
3: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 euro.
5: Sirene Blu, tu di più.
6: Cos'è il deblistering?
7: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
6: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Catarzano.
7: Info su farmaciachimenti.it.
8: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Dicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
10: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
11: Fino al 17 giugno ai supermercati Canguro il risparmio è di qualità. Alcuni esempi: fettine scelte di bovino adulto a 1,49 letto, Piave Mezzano DOP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
12: Ortodonzia estetica, per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti, a Mel, presso il centro commerciale.
13: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247, autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.

0: Bellissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il potere della scienza è nelle tue mani.
3: Wow!
2: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.

0: I forgot. Am I supposed to send it out?
1: Sono le 14 e 58 minuti.
2: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Attenzione a cosa mettete nel forno a microonde. Alcuni alimenti comuni, se scaldati impropriamente, possono creare seri pericoli. Le uova, sia crude che cotte, possono esplodere a causa dell'accumulo di vapore all'interno del guscio o del tuorlo. Anche i peperoncini, a causa della capsaicina, possono rilasciare fumi irritanti che rendono difficile la respirazione. L'uva, se tagliata a metà, può generare plasma e scintille. Le salse, specialmente quelle dense, possono scaldarsi in modo non uniforme, causando schizzi bollenti. Infine, i contenitori di plastica non adatti possono rilasciare sostanze chimiche dannose. Meglio evitare questi cibi o procedere con estrema cautela.
0: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: Continuiamo a giocare con la musica.
1: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
2: Non lo sai. Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi.
2: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
3: Naturalmente buono, come un tempo. Prova il gusto genuino del gelato artigianale fatto in casa di Latteria di Roverbasso, in via Feltre a Sedico. Vendita diretta di formaggi e non solo.
4: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, oltre 100 proposte di stufe firmate Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, De Manincor, con vantaggi conto termico fino al 65%. Installazione con personale qualificato, sopralluogo e preventivi gratuiti. Centa Stufe a Feltre, in via Flora 2, direzione Pedavena.
5: Ah, il saggio insegna: nella vita non si può avere tutto.
6: Maestro, aggiungerei: a meno che tu non vada da SME.
7: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
5: SME, la scelta che conviene.
8: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
9: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
10: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
11: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
12: Wow!
13: Ma qua è tutto sotto sopra!
12: Che figata!
14: Atmosfera magica.
15: Pianeti. Tornate.
14: Realtà aumentata.
15: Viaggi in astronave.
14: Fulmini.
15: Alla fabbrica della scienza a Jesolo.
14: Tutto è possibile.
15: Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia. Aperto tutti i giorni.
16: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
17: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
16: Zanotta, una casa da vivere.
18: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci Seven e Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
19: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
21: Famila, con noi sei in famiglia.
22: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
23: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
22: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel.
23: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
22: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
24: Ma dove siete?
25: Siamo ancora in coda.
24: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
26: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
27: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
28: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
29: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
30: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.
11: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: nel backstage del mondo della musica.
1: A 10 anni dalla scomparsa di Prince arriva una nuova raccolta di brani mai pubblicati. Il Prince Estate ha annunciato l'uscita di Timeless, album postumo disponibile dal 28 agosto, che conterrà 10 registrazioni rare e inedite realizzate tra il 1977 e il 2016. L'annuncio è accompagnato dal singolo Stone, inciso nel 1995. I fan potranno ascoltare il disco in anteprima durante il Prince Celebration 2026, in programma dal 3 al 7 giugno a Minneapolis. Per l'occasione la città ha proclamato la Prince Celebration Week e illuminerà di viola il proprio skyline in omaggio all'indimenticabile artista.
0: Superstar, entra nel backstage del mondo della musica.

0: amici con un'emozione per sempre.
1: C'è aria di cambiamento.
0: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
1: Da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
0: Scopri di più su rinnovacasa.com.
2: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
3: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
2: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
3: Seguici su Facebook.
4: Pronti? Estate via! Con Olfit un'estate fresca in movimento.
5: Fino al 20 giugno per i nuovi iscritti, 3 mesi estivi a soli 99 euro.
4: Corsi e allenamenti senza interruzioni, in ambienti climatizzati, 7 giorni su 7.
5: Palestre Olfit, tutta l'estate a soli 99 euro. Nelle sedi di Belluno, Sedico e Trichiana.
4: Scopri di più su olfit.it.
6: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
7: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
8: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
6: SME, la scelta che conviene.
9: Trasmissione ricevuta.
10: Identità del soggetto.
9: ML Trax.
10: Caratteristica.
9: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
10: Ufficiale.
9: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monza e Lice su mltrax.it.
11: Ne facciamo di tutti i colori. Noi di tinteggiature a priori.
12: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamento antimuffa più durature e convenienti.
11: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
12: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
13: Ma dove siete?
14: Siamo ancora in coda.
13: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
15: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
16: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
17: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
18: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
17: Goppion Caffè, bevilo buono.
19: Il potere della scienza è nelle tue mani.
20: Wow!
19: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
3: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: Fino al 17 giugno ai supermercati Canguro il risparmio è di qualità. Alcuni esempi: mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto, olio extravergine Monini 75 cl a 4,99. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
5: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
6: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
7: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
8: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni, che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica la app.
0: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.
4: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 1820. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.

0: Oh, it all started like this.
1: Si chiama I Feel So Free, l'ultimo singolo di Madonna estratto dal suo nuovo album, questo Confessions 2, e apre il 18-20 di questo venerdì sera. Ciao a tutti, ben arrivati, la mia pausa è terminata da mezzogiorno di oggi, dopo il punto di mezzo, insieme a Loredana Forleo, adesso fino alle 20, e vogliamo aprire omaggiando Stefania Sandrelli che oggi festeggia 80 anni e continua ad essere una delle icone più amate del cinema italiano.

tra i tanti film che hanno segnato la sua carriera, resta immortale Io la conoscevo bene, questo capolavoro del 1965 diretto da Antonio Pietrangeli. E l'attrice in questo film interpretava Adriana, questa giovane arrivata a Roma con il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo, poi destinata a scontrarsi con delusioni varie. Aveva appena, pensate, 19 anni e quel ruolo segnò proprio la sua carriera, cioè ci fu la svolta. E ancora oggi questo film è considerato una delle opere più importanti del cinema italiano degli anni 60 e continua ad emozionare nuove generazioni di spettatori. E nel corso della sua lunga carriera la Sandrelli ha lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani, diventando un simbolo del nostro cinema italiano nel mondo. Un traguardo importante questo che celebra una protagonista capace di attraversare oltre 60 anni di storia dello spettacolo, mantenendo intatto il suo fascino. E allora ancora tanti auguri a Stefania Sandrelli.

0: Dopo il nostro omaggio e gli auguri a Stefania Sandrelli per i suoi 80 anni, e Vasco, adesso, fino a poco fa, con Gli sbagli che fai, c'è la reclame, ragazzi. Ma poi noi, quando rientreremo, torneremo a parlare di viaggi in aereo e delle cose che irritano di più gli italiani. A dopo.
1: Continuiamo a giocare con la musica.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai. Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi.
3: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
4: Naturalmente buono, come un tempo. Prova il gusto genuino del gelato artigianale fatto in casa di Latteria di Roverbasso, in via Feltre a Sedico. Vendita diretta di formaggi e non solo.
5: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, oltre 100 proposte di stufe firmate Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manincor, con vantaggi conto termico fino al 65%. Installazione con personale qualificato, sopralluogo e preventivi gratuiti. Centa Stufe a Feltre, in via Flora 2, direzione Pedavena.
6: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
7: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
6: Il camion scarrabile è il futuro.
7: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
6: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
7: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
6: A San Pietro in Gù, sul web e social.
8: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
9: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
10: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
8: SME, la scelta che conviene.
11: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
12: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
11: Scopri le nuove linee di stufi a pelle, da legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, The Manincor e Canel.
12: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
11: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
13: Trasmissione ricevuta.
14: Identità del soggetto.
13: ML Trax.
14: Caratteristica.
13: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
14: Ufficiale.
13: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
15: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
16: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 €. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 €.
15: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 €.
17: Sirene Blu, tu di più.
18: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
19: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
20: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
21: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
20: Zanotta, una casa da vivere.
22: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
23: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
24: Il potere della scienza è nelle tue mani.
25: Wow!
24: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.
26: Sono

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

una grandissima Gioni Russo, un'estate al mare ci stava bene, eh? Questa sera nel nostro 1820 ci sta veramente veramente bene. Allora, dal vicino di posto troppo chiacchierone ai passeggeri che reclinano il sedile senza dire niente, senza avvisare, un sondaggio di eDreams ha fotografato le abitudini di noi italiani in volo, e tra i comportamenti più fastidiosi spiccano chi abbassa improvvisamente lo schienale, chi rallenta l'imbarco sistemando il bagaglio e chi si alza appena l'aereo tocca terra. Non mancano gli applausi all'atterraggio, quelli infastidiscono molti, che sono proprio poco graditi a molti viaggiatori. Poi gli odori sgradevoli che sono il problema numero uno per oltre 7 italiani su 10. Sul fronte della convivenza invece prevale lo spirito collaborativo, molti aiutano con i bagagli e preferiscono condividere i braccioli quando si trovano accanto a chi occupa il posto centrale. E noi italiani ci confermiamo inoltre tra i viaggiatori più disponibili a scambiare qualche parola con il vicino di sedile. Lo studio evidenzia anche differenze tra generazioni e nazionalità e dimostra che il galateo del volo cambia da paese a paese.

0: gli Industry dagli anni 80 con State of the Nation nel nostro 18:20 questa sera. E allora io direi di fare un altro po' di pubblicità, c'è una piccola pausa, poi invece vedremo, vi racconterò di questa nuova terapia anti-ansia che arriva dalla Cina, interessantissima. A dopo.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su scoda-auto.it.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

E come anticipato prima della pubblicità, in Cina questa nuova terapia sta conquistando milioni di giovani e si chiama Color Walk, che è semplicemente una passeggiata particolare che consiste nello scegliere un colore e andare in città alla ricerca di oggetti, insegne, fiori o dettagli che abbiano quella stessa tonalità. E questa è una nuova terapia antistress. E tutto questo viene fotografato, raccolto in una sorta, diciamo, di diario visivo. E infatti, secondo gli esperti, concentrarsi su un unico elemento aiuta ad interrompere il flusso dei pensieri negativi e a ridurre stress e ansia. Questa tendenza sta diventando virale sui social, dove milioni di utenti condividono le proprie raccolte cromatiche. E questo fenomeno nasce anche come, diciamo, evoluzione di queste passeggiate che non hanno una meta e rappresenta anche una forma di mindfulness molto semplice e molto accessibile. Non servono attrezzature particolari, basta semplicemente uno smartphone e un po' di attenzione. E gli psicologi spiegano che questo esercizio aiuta a vivere il momento presente e a osservare il mondo con occhi diversi. È un modo originale, diciamo, per rallentare, per staccare dalla routine e ritrovare un po' di benessere mentale nella vita quotidiana.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Naturalmente buono, come un tempo. Prova il gusto genuino del gelato artigianale fatto in casa di Latteria di Roverbasso, in via Feltre a Sedico. Vendita diretta di formaggi e non solo. Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
3: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
2: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
3: Seguici su Facebook.
4: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
2: Non lo sai. Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
4: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi.
2: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
5: Pronti? Estate via! Con Olfit un'estate fresca in movimento.
2: Fino al 20 giugno per i nuovi iscritti, 3 mesi estivi a soli 99 euro.
5: Corsi e allenamenti senza interruzioni, in ambienti climatizzati, 7 giorni su 7.
2: Palestre Olfit, tutta l'estate a soli 99 euro. Nelle sedi di Belluno, Sedico e Trichiana.
5: Scopri di più su Olfit.it.
6: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
7: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
8: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
6: SME, la scelta che conviene.
9: Casette in legno incomodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zanvetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zanvetor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zanvetorlegno.it.
10: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
11: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
10: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
11: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
12: Ma dove siete?
13: Siamo ancora in coda.
12: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
14: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
15: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
16: A noi piace mantenere le promesse.
17: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
16: Goppion Caffè. Bevilo buono.
18: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
19: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
20: Il potere della scienza è nelle tue mani.
21: Wow!
20: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.
22: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
23: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50%. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
24: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
25: Fino al 17 giugno ai supermercati Canguro il risparmio è di qualità. Alcuni esempi: fettine scelte di bovino adulto a 1,49 letto, piave mezzano DOP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
26: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.
0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.

0: suora.
1: E ci sono stati momenti di grande paura proprio su questa tratta autostradale da Napoli-Salerno, dove appunto questa suora ha imboccato contromano la carreggiata ed era diretta verso Napoli. Fortunatamente a notarla è stata un'autocivetta della polizia che viaggiava sulla corsia opposta, e quindi diciamo che i due agenti sono intervenuti immediatamente utilizzando sirene lampeggianti per avvisare soprattutto gli altri automobilisti e scongiurare possibili incidenti. Dopo alcuni tentativi la vettura con la suora è stata fermata in sicurezza, e alla guida c'era appunto questa religiosa apparsa in stato confusionale, forse un pochino troppo concentrata ad ascoltare il rosario alla radio. Ovviamente è stato richiesto l'intervento dei soccorsi, che hanno preso in carico la suora, e grazie alla prontezza degli agenti questa vicenda si è conclusa senza conseguenze per gli altri utenti della strada. Insomma, pregare aiuta sempre, no? Ma in autostrada meglio tenere d'occhio anche i cartelli.

0: Una meravigliosa Every Breath You Take dei Police nel nostro appuntamento di questa sera, che adesso fa una pausa, arriva la reclam, torna la reclam, io invece torno dopo e parleremo di vino o birra, cioè vedremo un po' cosa dicono gli esperti, quale scegliere. A tra poco.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Fino al 17 giugno ai supermercati Canguro il risparmio è di qualità. Alcuni esempi: fettine scelte di bovino adulto a 1,49 letto, Piave Mezzano DOP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
9: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 euro.
8: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 euro.
10: Sirene Blu, tu di più.
11: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci Seven Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
12: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
13: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
14: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
15: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
14: Goppion Caffè, bevilo buono.
16: Ortodonzia estetica, per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti, a Mel, presso il centro commerciale.
17: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247, autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
18: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
19: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
18: Scopri le nuove linee di stufe a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
19: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
18: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
20: Trasmissione ricevuta.
21: Identità del soggetto.
20: ML Trucks.
21: Caratteristica.
20: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
21: Ufficiale.
20: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
22: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
23: Ma dove siete?
24: Siamo ancora in coda.
23: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
0: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
1: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
23: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

Pet Shop Boys, Domino Dancing, parliamo di vino e di birra, ovvero meglio un bicchiere di vino o meglio la birra. E quindi qui gli esperti dicono che non esiste un vincitore assoluto, ma il vino rosso però sembra avere un leggero vantaggio grazie alla presenza di polifenoli e antiossidanti, che sono sostanze associate alla salute cardiovascolare. Anche la birra però può offrire qualche beneficio, soprattutto per il contenuto di vitamine del gruppo B e di alcuni antiossidanti. Ci ricordano però che i possibili effetti positivi non compensano i rischi legati al consumo di alcol. Entrambe le bevande possono infatti influire sul sonno, sul fegato e aumentare il rischio di alcune patologie se consumate in eccesso. Dal punto di vista calorico, poi, una birra contiene generalmente più calorie di un bicchiere di vino, pensate un po'. Il consiglio finale resta sempre lo stesso: la moderazione, come tutto. Più che scegliere tra vino e birra, conta proprio il contesto, lo stile di vita anche e la quantità consumata. Insomma, il brindisi va bene, ma senza trasformarlo in una gara di resistenza.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Ancora io, sì, ancora io. Lucio Battisti, ancora tu su Radio Valbelluna. Piano piano noi andiamo verso la chiusura di questo 18-20 e tra poco parleremo dell'Athletics Summer Camp che torna a Borgo Valbelluna. A tra poco.
1: Un'emozione per sempre.
2: L'emozione non si ferma mai.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

dal 2001 i Delta V con Un'estate fa su Radio Valbelluna, e invece io vi parlo adesso dell'Athletics Summer Camp, perché sono aperte le iscrizioni fino al 10 di giugno. Questo Athletics Summer Camp, organizzato dal gruppo sportivo La Piave 2000, e questa iniziativa, che è nata tra l'altro nel 2021, si svolgerà nelle prime due settimane di luglio al campo sportivo La Lora di Pagogna e coinvolgerà bambini dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia fino alla prima media. Ogni settimana parteciperanno circa 70 ragazzi che saranno seguiti da tecnici qualificati e da giovani atleti della società. Il programma prevede atletica leggera, attività sportive multidisciplinari, laboratori creativi e momenti di socializzazione. L'obiettivo è offrire un'esperienza educativa che può unire lo sport, il divertimento e la crescita personale, e poi ovviamente promuove valori come rispetto, amicizia e lavoro di squadra. È un appuntamento ormai consolidato che ogni anno richiama numerose famiglie del territorio. E per tutte le informazioni relative al camp sono disponibili nel sito della società, il sito che è lapiave2000.com, e ricordate, le iscrizioni sono aperte fino al 10 di giugno.

0: Free to Love, eccoli qua, Duran Duran e Nile Rodgers insieme. Ci dicono che 18:20 di quest'oggi si chiude qui. E allora non mi resta che augurarvi una buona serata, un buon fine settimana, anche perché io poi tornerò lunedì mattina alle 11 con Punto di Mezzo e la sera alle 18 per 18:20. Grazie per la vostra compagnia, da Loredana Forleo è tutto. Ciao!
1: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 18:20. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.
2: Non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle.
3: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
4: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206-872 del 9525.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Da Sirene Blu.
11: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
12: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 €. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 €.
11: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 €.
13: Sirene Blu, tu di più.
14: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Dicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.

0: ottime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
3: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
2: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
3: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
2: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
7: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
8: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
7: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
11: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.
12: Sono le 19 e 58 minuti.
11: Radio Valvelluna, emozione dopo emozione.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
8: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 €. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 €.
7: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 €.
9: Sirene Blu, tu di più.

0: Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
3: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
2: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
3: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
2: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Trasmissione ricevuta.
7: Identità del soggetto.
6: ML Trax.
7: Caratteristica.
6: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
7: Ufficiale.
6: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monza e Lice su mltrax.it.
8: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sottocosto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
9: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
10: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206-872 del 9525.
11: Ma dove siete?
12: Siamo ancora in coda.
11: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
13: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
14: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
15: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
16: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
17: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
18: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
19: Radio Valbelluna.

rubrica il nostro WhatsApp 338 120 18 18. Fatti sentire. Radio Valbelluna ti ascolta.

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valvelluna ti emoziona e ti informa.

0: baci con un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Fino al 28 giugno entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
6: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml 1,49 €. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli 1,99 €.
5: E fino a domenica 7 giugno con una spesa minima di 20 euro subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 €.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
9: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
10: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Buonissime così, birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
3: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Dicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: Fino al 17 giugno ai supermercati Canguro il risparmio è di qualità. Alcuni esempi: fettine scelte di bovino adulto a 1,49 letto, piave mezzano DOP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
5: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè, bevilo buono.
11: Ma dove siete?
12: Siamo ancora in coda.
11: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
13: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
14: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
15: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sentirsi a casa, Radio Valbelluna.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle. Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
2: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.

0: In sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa. Stare con

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Val Luna.

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Accendi la tua giornata. Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.